l'alternative radio anticonformiste, innovante, fucking fresh. 96.9. Yeah.

0: CJMD. Enjoy. 969FM.ca. L'alternative radio.
1: Yo, Jamsey, JRMC. L'étincelle.